Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Sono orgogliosa di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what's

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF
0: ogni martedì alle 21 su
1: Studio

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.

0: la la la.
1: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
2: E perché? Tanto c'è studio 1 Abruzzo che ci riscalda.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: alle ore 19 su questa emittente.
1: Se il tempo è brutto e il termometro va giù, accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma,
0: no,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi.

fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF
0: ogni martedì alle 21 su
1: Studio.

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: tralla nero tralala, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day The Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

0: prendi la grinta che ha una radio importante e vedrai che momenti indimenticabili.
1: Studio 1, l'emozione di fare radio.
2: Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
3: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: mondo.
1: Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: no, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
0: E io non te la do.
1: No, dai,
0: insomma,
1: dai,
0: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Se il tempo è brutto e il termometro va giù, accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio. Rit Parade.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
1: Rit Parade.
3: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blue Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Attenti a quei due con
2: Angelo
1: FF dalla terra vulcanica.
2: Musica di nicchia per nicchiosi.
1: Musica per espandere la mente.
3: Angelo FF.

un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

chica, sintonizza la tua radio su Studio 1. Studio 1 è l'alternativa più piacevole alle solite radio.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanto...

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e di fatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

Mi manchi, mamma. È tutto così difficile qui senza la tua presenza. Poi mi fermo, piango e ritrovo la forza, mamma. Spero tu possa essere fiera di me. Ti mando questa mia canzone ovunque tu sia. Sei tu che me l'hai ispirata. Mi ricordo quando da bambino mi dicevi: chiudi gli occhi e pensa una cosa bella. Ebbene, questo nostro tenero gioco lo faccio ancora. E quando chiudo gli occhi, penso a te, che sei stata e sarai sempre il più grande amore della mia vita.

0: parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Parade, Trip Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: La mia passione? Veramente sono due. Studio 1 e i Cetrioli. Tutti e due non mi deludono mai. Studio 1 per la musica. I Cetrioli? Beh, quella è un'altra storia.

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

la tua idea che è contraria alla mia, ma sono pronto a battere sino al prezzo della mia vita perché tu la tua idea la possa esprimere sempre liberamente.

0: tralla nero tralala, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

0: Studio Un Abruzzo, la radio che ti soddisfa.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

0: musica.
1: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

0: Salve, siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF
0: ogni martedì alle 21 su
1: Studio

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

B sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione

0: aprile.
1: Ah, allora si balla.
0: Le edizioni musicali Gruppo DB sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile. Quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
2: Questo mese vi presento il brano Signora, tratto dall'album Il Gallo d'Aprile. Buon ascolto, Gianni Di Luzio, passione e tradizione.

0: piedi.
1: Моя кохана, у нас все добре.
2: Рит Парейде. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Ciglio. Rit Parade.
3: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Natsu. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.
1: Oh, pezzo a te!
2: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

0: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!
1: Come un tesoro prezioso, come un diamante brillante. È come un fiore dai mille colori. Questa è la donna che porto, io sono la sua abitante. Quanti ne ho visti e vissuti di amori. Amori facili e persi dietro concetti distorti. Nella mia vita ne ho visti di attori. Sul palco erano forti, ma fuori dalla ribalta si arrampicavano spesso sui muri. Vorrei

un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: casa.
1: È mia?
2: No, la radio è mia.
1: Ah, la voglio io.
2: E io non te la do.
1: No, dai.
2: Insomma, non la voglio.
3: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
4: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

0: fatta innamorà.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
2: A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

matti, amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio. Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30, vi aspetto.

Ciao amici di Studio Uno Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!

0: radio.
1: Questa è Studio 1 Abruzzo, la tua radio preferita.

0: modo.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma,
0: dai,
1: non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.

0: Hit Parade. Le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Cilio. Parade, Hit Parade.
1: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
0: Hit Parade.

Ciao a tutti, sono Gianni Negri e vi presento con tantissimo orgoglio l'ultimo brano che in collaborazione con Blu Ombre ho realizzato e che è disponibile su tutte le piattaforme digitali musicali. Vi faccio ascoltare Quando sorridi. A presto!

0: C'è un grande uno nell'aria.
1: Studio 1 Abruzzo.
0: Cercalo nella tua città.
2: Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

0: B, sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione si sveglia al ritmo di musica.
1: Attenti a quei due con
2: Angelo
1: FFE dalla terra vulcanica.
2: Musica di nicchia per nicchiosi.
1: Musica per espandere la mente.
3: Angelo FFE
1: ogni martedì alle 21 su
2: Studio

0: dimenticare.
1: Prendi la grinta che ha una radio importante e vedrai che momenti indimenticabili.
2: Studio 1, l'emozione di fare radio.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi propongo la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.
1: Ciao a tutti, sono Andrea Takashi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takashi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

0: Se il tempo è brutto e il termometro va giù, accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Musichiamo la giornata, diamo al caldo una pedata, ci beviamo un'aranciata e Studio 1 va ascoltata. Studio 1, la radio per le rime.

tuoi speaker preferiti

0: tempo è brutto e il termometro va giù. Accendi Studio 1 Abruzzo e non pensarci più.
1: Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.
1: Ciao amici di Studio 1 Abruzzo, sono Roberto Barocelli, interprete ed autore del brano Regina, scritto con Gino Borrelli e Mino Condorelli. Ringrazio Enzo Sprecacenere per questa opportunità di farvi ascoltare Regina. Ciao e buon ascolto da Roberto Barocelli.

Sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FFE dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FFE
0: ogni martedì alle 21 su Studio

0: nota presso i migliori negozi di musica l'album di Diego e Red, Caro Amico Mio.
1: Caro Amico Mio
0: è una produzione Studio 1.
2: Il destino scherzò con noi, caro amico mio, ed un giorno ti
3: trovo. Hit Parade, le canzoni più popolari in Italia, selezionate da Stefano Ciglio.
4: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Ciglio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!
3: Hit

A tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!

0: siamo High Energy e abbiamo un poker da giocare sul tavolo dell'intrattenimento. Quale? 5.000 watt di potenza, un parco luci di alta tecnologia, DJs presentatori qualificati e uno staff capace di organizzare dalla più piccola festa al grande ritrovo musicale. Queste le nostre carte. C'è qualcuno che rilancia? High Energy.
1: Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

0: un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Studio 1 Abruzzo. Sono Gianni Negri e sono qui per ricordarvi che da mercoledì 13 maggio inizierà il mio primo programma radiofonico, Musica e Passioni. Alle ore 15:45 circa vi aspetto, non mancate, perché parleremo di tante curiosità musicali e non solo. Quindi, a presto!
1: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20:30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

0: High Energy. L'originale ha una sola firma, Studio 1. Le altre, solo volgari imitazioni, che fanno male al suono, fanno male alla festa.
1: Solo Studio 1 firma High Energy, la discoteca mobile originale.
0: L'unica a disporre di 3000 watts di potenza audio. La sola con luci fantasmagoriche, DJ professionisti, effetti scenici d'avanguardia.
1: High Energy, l'originale di Studio 1 per le tue feste più.
0: Per informazioni su High Energy, chiama Studio 1 085 81 0904.
1: High Energy di Studio 1 vi insegna a diffidare da chi la imita. La differenza si vede in scena. I'm the man. I don't know what.

0: tralla nero tralala, tralla nero lalala. Anche nel mondo dei puffi ascoltiamo Studio 1 Abruzzo.
1: Studio 1 Abruzzo, la radio da favola.

0: ore 19 su questa emittente.
1: Ben ritrovati su Studio Un Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show, notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio Un Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri e quello che state per ascoltare è l'ultimo brano che ho pubblicato, Quando sorridi. Il brano è stato realizzato in collaborazione con Blu Ombre ed è un brano che parla d'estate, parla di sorrisi, parla di felicità e parla di tutto ciò che il cuore vuole quando l'amore c'è. Buon ascolto a tutti!

Studio Uno Abruzzo vi presenta Weekend on the Mix, il programma musicale condotto da DJ Wood il venerdì, sabato e la domenica, sempre alle ore 21.

0: Spegni le tue delusioni, accendi le tue soddisfazioni. Studio Un Abruzzo, la radio che condivide le emozioni.
1: Attenti a quei due con
2: Angelo
1: FF dalla terra vulcanica.
2: Musica di nicchia per nicchiosi.
1: Musica per espandere la mente.
3: Angelo FF
1: ogni martedì alle 21 su Studio

0: Ehi, hey, Yogi, perché continui a ripetere 90 e 900?
1: Perché la frequenza di Studio 1 Abruzzo.
0: E hanno i cestini della merenda?
1: No, ma tanta simpatia!

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

B, sono orgoglioso di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

Ciao a tutti, sono Andrea Takeshi, sono un cantautore goliardico. Questo è un estratto dal mio terzo disco, Takeshi da questo corpo. Ecco a voi Ariston, una canzone sull'obesità.

Ciao a tutti, sono Mattia Bragaglia e il mio nome d'arte è Nazzo. Sale sulla pelle nasce un po' per gioco e un po' perché avevo l'esigenza di comunicare al grande pubblico qualcosa di mio. Difatti questa canzone è stata scritta e arrangiata da me. Sale sulla pelle parla di un amore vero, intenso, soprattutto di un amore che con il tempo poi cambia. In tutto questo però c'è la consapevolezza che le cose non potrebbero tornare come prima, e difatti è un amore vissuto, giovane, comunque vissuto intensamente, legato a tanti ricordi, soprattutto all'estate, alle notti, ai sogni e ai progetti che queste due persone comunque avevano pianificato.

tutti gli ascoltatori di Studio 1 Abruzzo, sono Matteo Bordino. Vi presento il mio inedito Scheletri nell'armadio, online su tutti gli store digitali. Seguitemi su YouTube, su Amazon Music, su Spotify, eccetera. Vi aspetto e buon ascolto!

0: attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica,
1: musica di nicchia per nicchiosi,
0: musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.

0: mia?
1: No, la radio è mia.
0: Ah, la voglio io.
1: E io non te la do.
0: No, dai.
1: Insomma, non la voglio.
2: Studio 1 Abruzzo. Riscalda l'ambiente.
3: Rit Parade. Le canzoni più popolari in Italia. Selezionate da Stefano Cilio. Parade. Rit Parade.
4: Amici di Studio 1 Abruzzo, quali sono le canzoni più popolari in Italia, le hit più suonate nell'ultima settimana? Scopritelo assieme a me, Stefano Cilio, tutti i lunedì alle 12 e in replica giovedì alle 15. Scoprite assieme a noi le nuove entrate, le salite e le discese, ma soprattutto la numero 1. Vi aspetto, ciao!

0: Cicala, ma tu non fai altro che cantare, ma l'inverno non ci pensi.
1: E perché? Tanto c'è Studio Uno Abruzzo che ci riscalda.
2: Oh, pezzo a te!
3: Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio Uno Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio Uno Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Rasta DJ.

Amici di Studio 1 Abruzzo, sono Claudio Gambaro. Voglio invitarvi all'ascolto di un nuovo programma che andrà in onda proprio qui su Studio 1 Abruzzo. È nata Radio Musica Ribelle, direttamente da Genova, dalla sala Luigi Tenco dell'ex ospedale psichiatrico di Genova IV. Radio Musica Ribelle è un progetto che unisce musica, intrattenimento e impegno sociale con ospiti che si raccontano al microfono. Artisti che cantano dal vivo, suonano rigorosamente dal vivo con ironia, goliardia e con tante rubriche di cultura musicale. Qui su Studio 1 Abruzzo, ogni lunedì alle ore 15:30. Vi aspettiamo!

0: C'è un grande uno nell'aria.
1: Studio 1 Abruzzo.
0: Cercalo nella tua città.
2: Ben ritrovati su Studio 1 Abruzzo. Sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day The Show, ogni martedì alle ore 14. Viaggiando Night and Day Radio Show. Notizie, curiosità e il meglio della musica dagli anni 70 a oggi. Vi aspetto su Studio 1 Abruzzo, la radio abruzzese che viaggia nel mondo.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

La strada fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento è un poco malizioso. Per avvicinarsi trova mille scuse.

Per le costipazioni invernali, mettersi a letto, prendere un'aspirina e ascoltare Studio 1 Abruzzo. Ascoltare attentamente le modalità d'uso.

Ciao a tutti, mi presento, sono Razza DJ e sono il nuovo arrivato nella grande famiglia di Studio 1 Abruzzo. Sono un DJ e quindi vi proporrò la mia musica dal mio punto di vista. Se volete scoprire cosa vi propongo, potrete seguirmi il lunedì alle 20.30 con il programma di musica dance chiamato Dance Magazine, mentre il mercoledì alle ore 21 con il programma di storia della musica chiamato Rotta per un decennio, mentre il venerdì ci scateniamo alle ore 12 con le mie compilation con il programma chiamato Dance Mix. Io spero di farvi ballare, di farvi piacere con la mia musica e mi raccomando, non mancate, perché Studio 1 Abruzzo è la tua radio spettacolare. Un abbraccio da Razza DJ.

qui, sono orgogliose di presentare l'ultimo lavoro discografico di Gianni Di Luzio. Il Gallo d'Aprile. L'organetto abruzzese che profuma di festa, passione e tradizione. Ora su tutti i digital store. Attenzione, crea dipendenza da allegria. Una produzione, Area Sound Records. Per contatti chiama il 334-279-6141. Il Gallo d'Aprile, quando la tradizione

Essere o non essere al freddo, questo è il problema. Che sia più caldo e confortevole sintonizzarsi su Studio 1 Abruzzo. Ah, ora sì che va meglio.

Ciao a tutti amici, sono Gianni Negri ed è tempo d'estate. Siamo in piena estate e d'estate sappiamo che nascono le belle canzoni, la musica coinvolgente ed è proprio quello che in questo momento state per ascoltare, il mio ultimo brano, realizzato in collaborazione con Blu Ombre, Quando sorridi. Spero vi piaccia e che vi faccia ballare.

0: Attenti a quei due con
1: Angelo
0: FF dalla terra vulcanica.
1: Musica di nicchia per nicchiosi.
0: Musica per espandere la mente.
2: Angelo FF.